Ni sabela go bjala mix ro mina ne. Ni khabanga go rabaki sebe sebene. O ka kalobelela ga jomo a sho kona. Ina ba sei sugile, ina ba sei sugile, ina ba sei sugile, ina ba sei sugile. Siba siba siba siba siba siba

Tsa technology se go tsena da e go swina hina sa ba mpo yo jikele e di se e ga o tsho tsume ya www.gcrfm.co.za.